0: Oye. Atenda imono joru. Ebaru itago marwa ma mwalani. Roaida vedi nyabere.
1: Yo. Atia.

0: Oggi ovviamente siamo a caro Catru. Me ne amore che suo a Miracle Baby. La cosa di mala, calete e vai vecchia, ma che lui talo e bo. Voi di mala, calete e chigna. Ma che lui talo e bo. No, ti guarda ne edemo dopo e tole a ta iguaga vega. Una wala, ta matia ga matiokire vega. Matia matua li dirie vega, lui guigna le mona makiuga. Dukana ni posti ona dakua. Roboro ne hau gani ho mala kali no ni nenda sio iga gatini doiga ni nenda sio ugaga Ahora esto caro kadru ga dire yo mam Mary Martin
1: Negado ne konya dana go dikirirye go kena express Oyo ne wagura the go kena express real deal go kena express rada ya jioni. Yo, ne wagura, the Bukena Express Real Deal.